0: basta.
1: Buon ascolto, questa è Radio Birichina. Ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe. Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una carrozza del metrò.
2: Birichina Notizie.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro Baldan, il fondatore del gruppo immobiliare cinese Evergrande, Su Jain, è stato condannato all'ergastolo per una serie di reati finanziari commessi in Cina. Lo riferisce China Central Television, secondo cui il gruppo Evergrande è stato multato per 8,82 miliardi di yuan, circa 1,3 miliardi di euro. Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2030. Sono davvero contento, ha detto il pilota di Formula 1. Abbiamo le persone migliori e non vedo l'ora di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare di nuovo al vertice. Questo rimane l'obiettivo finale per cui tutti noi abbiamo lavorato e che continueremo a perseguire. Dicendo infine, spero che riusciremo a regalare ai tifosi un addio speciale per l'ultima gara. Con Madison Pictures, nelle sale cinematografiche italiane viene distribuito Valensole 1965, cronaca di un incontro ravvicinato, diretto da Dominique Filol. Si rifà ad uno dei casi UFO più discussi mai registrati in Francia, ma non è centrato su un contatto extraterrestre, piuttosto sulla frattura che l'evento può generare nella vita di una persona comune e nel suo ambiente sociale. È questa l'ultima notizia.
2: Birichina Notizie.

0: Amore, piccolo problema.
1: Che succede?
0: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
1: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
0: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98. 8.

anche questo giorno è finito. Forse non tutto è andato come avremmo voluto, ma i sognatori non si scoraggiano mai. In fondo, domani è un altro giorno. Domani è un'altra storia. Buonanotte. Radio Birichina. No problem.

0: every leech. She broke it. I love you over. Ciao.
1: L'entusiasmo è per la vita quello che la fame è per il cibo. Radio Birichina, no problem.

con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.

0: fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking padova.net 0423 73 66 12.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
5: Dal nord fino a Roma e nel Lazio, Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

Buongiorno, sono Simon da Brescia, mi ascolto in DAB, vorrei ascoltare se possibile un gran bel film di Vasco. Dai che venerdì!

Sì, ciao Birichina, Andrea di Vicenza, Viscotto in FM, volevo We Are the World e dedicarla a tutti quelli che hanno vissuto in quei periodi, dai. Ciao, grazie.

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quelli che sono più difficili da amare di solito sono quelli che ne hanno più bisogno. Radio Birichina lo sa, ecco perché non vi lascia mai soli. Birichina.
9: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449€ a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-one

0: Martina Remembering.
1: La cosa più bella che mi capita al mattino è quella innanzitutto di svegliarmi, che è una delle cose più importanti, e poi sapere che posso augurarvi buongiorno. Buongiorno da tutta Radio Birichina. Oggi è il compleanno di Alizé, che è nata ad Ajaccio il 21 agosto 1984. È una cantante e ballerina francese diventata un'icona pop globale nei primi anni 2000. Auguri ad Alizé e buona giornata a tutti voi che rimanete qui con noi di Radio Birichina.

Buongiorno Radio Birichina, sono Ivano di Brembate sopra Bergamo. Questa mattina mi piacerebbe sentire, se è possibile, c'è una bomba di Viola Valentino. Grazie mille ragazzi, siete magnifici. Buona giornata e buon weekend a tutti. Ciao ciao.

C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

Ciao di Birichina, sono Manu e chiamo dalla provincia di Vicenza. In questo venerdì volevo sentire, se possibile, la canzone che ne sarà di me, di Massimo Di Cataldo, e volevo fare una dedica speciale per la Maria, che in questo momento qua è un po' lontana, dicendole che mi manca tantissimo e che le voglio un'infinità di bene. Grazie da Birichina e a presto.

0: Buongiorno Radio Birichina, sono Claudio dalla provincia di Padova. Oggi è il compleanno di mia moglie, che compie 72 anni. Mi farete ascoltare per cortesia una canzone di Lucio Battisti a vostra scelta, augurandogli tanti auguri anche da parte dei suoi nipotini, dei suoi 5 nipotini e anche delle sue figlie. Ciao Radio Birichina, tanti auguri per la...
1: Io e te, io e te, perché io e te?

Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: Cecchina.
1: Time. Ora. Sono le 8:01.
0: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
4: Ma va, sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Europa divisa sulla fronte migrazione. Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle richieste d'asilo. Nel 2025 i cosiddetti dublinanti sul territorio dell'Unione erano 111.000. Dopo settimane di afa, il maltempo ha fatto irruzione nel nord Italia con temporali e grandine. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. In Toscana 18.000 fulmini in poche ore, solo ieri 40.000 in Liguria. In Trentino una colata di detriti alta 2 metri blocca la Val Genova, allagamenti in Friuli. A Torino scoperta dalla Guardia di Finanza una ingente truffa sulla bonus facciate, sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro e arrestati 2 coniugi. La coppia, titolare di una società dedita all'amministrazione di condomini, emetteva fatture false per lavori edili mai eseguiti. Tennis Cobolli continua il cammino nel Master 1000 di Cincinnati grazie al successo ai danni di Paul, battuto in rimonta dopo 3 set. Il romano accede così in semifinale. Al via oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, calcio pari senza reti nell'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
3: Birichina. Radio Birichina. Speciale. Ieri, oggi e sempre.
4: È un piacere avere con noi nel nostro studio TV Gian Pieretti, che non è da solo. Presentami la tua dolce compagnia di stasera.
5: Allora, io non sono da solo, ho una vocalist che si chiama Anika Inkov.
4: Te la sei scelta all'estero?
5: No, italiana purissima.
4: Con questo nome fantastico però, Anika, non potevi che essere una star della musica, eh? Era già scritto.
6: Scritto con la musica degli anni 60 e 70, anche se non sono di quell'epoca, ma l'adoro.
4: E come vi siete incontrati? Come è nata questa collaborazione?
5: Ecco, questo dillo tu.
6: Ah, ecco, io in realtà ho lavorato con l'orchestra da anni, lavoravo con l'orchestra, e però mio socio, diciamo, che lavora anche in televisione, quindi andando a fare le riprese mi è toccato intervistare proprio lui, e così da lì è nata una collaborazione musicale, perché io adoro le canzoni mitiche degli anni 60 e 70.
4: Cosa portate sul palco di Birichina stasera? Che viaggio ci fate fare?
5: Ma io... naturalmente canzoni anni 60 sicure, non neanche 70, 60, e poi noi ce li cantiamo insieme perché ci piace cantare insieme.
6: Cos'è che porti? La mitica canzone che hai portato a Sanremo, no?
5: Cioè,
6: con Antoine.
5: Pietre, sì.
6: Poi cosa vuoi portare?
5: Non lo dico quasi mai.
6: Vento dell'Est. E poi cosa richiede il pubblico di Radio Birichina?
5: Il sogno della farfalla.
4: Ma che meraviglia! Senti, a proposito di questi due grandi successi, ti chiedo, sia il Vento dell'Est che Pietre sono canzoni che sono entrate nella storia della musica italiana, ma quale secondo te degli altri tuoi successi non è stato capito così tanto come Pietre e Vento dell'Est? Quale tu avresti voluto avesse ancora più fortuna?
5: Ma ti dirò, allora, la canzone che ha venduto più dischi è stata una canzone che si chiamava Celeste. Il Vento dell'Est e Pietre sono diventate Pietre Miliardi.

0: Buongiorno mondo. Lo sanno che dall'altra parte della Terra è notte. Radio Birichina, no problem.
1: Buongiorno, mi chiamo Maria, vorrei ascoltare una canzone di Sanremo con Emma Marrone con i Modà. Sarei felice, chiamo da Fiumicino Roma. Grazie, buona giornata.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
4: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.

0: 393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.
1: Buona giornata a tutti voi, sono Sergio da Brescia. Potete passarmi la canzone Tu che mi hai preso il cuore? La vorrei dedicare a mia moglie Lucia, è la stessa canzone con la quale le ho chiesto di sposarmi. Grazie infinite, grazie a tutti voi.

0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Let's go! Da Medioworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Medioworld.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Berichina.
5: Se non possiamo essere intelligenti, possiamo sempre essere gentili. E Radio Birichina, gentile, lo è da sempre.
6: Berichina. Quanto vale una buona spesa?
7: Di più!
6: Quanto vale un'offerta vera?
7: Di più!
6: Quanto vale fare la spesa da di più?
7: Molto di più!
6: Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
7: Chi sceglie bene, sceglie di più!
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Questa sera a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Questa sera dalle 21, area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
5: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

0: chiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
1: Sono Giuseppe dalla provincia di Varese. Vorrei ascoltare la canzone di Riccardo Cocciante, Pedalando in bicicletta, dedicarla a Stefania, che in questi giorni mi è stata molto vicino. Inoltre vorrei dedicarla a tutto lo staff di Radio Birichina e a tutti i birichini in ascolto, visto che è finalmente arrivata la frescura. Buona giornata, ascolto in streaming.

0: buone vacanze e mi raccomando, al ritorno non dimenticate di portarci in regalo un sorriso. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, sono Antonella di Vigo Novo. Volevo sentire per cortesia Basta Poco di Chiara. Buona giornata a tutti. Ciao ciao.

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770, 393-7366-770, per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Buongiorno Radio Birichina, vi ascolto da Mulazzano in streaming e vorrei dedicare al mio collega Marino, fisico bestiale di Luca Carboni. Ciao, siete grandi, ciao ciao.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

sono Giusy dal bar di Pessina Cremonese. Volevo dedicare al mio amico Zarro, che oggi compie gli anni, una canzone di Mina, Grande, Grande, Grande. Vi ascolto in FM, grazie mille e auguroni Zarro, un bacio.

quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Questa sera a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Questa sera dalle 21, area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 10 e 0 minuti.
2: C'è una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
3: Le notizie di Radio Birichina.
4: Buongiorno e ben ritrovati. In vista della prossima manovra economica, i partiti già cominciano a presentare le loro proposte. Questa è l'idea di Forza Italia, la deputata Deborah Bergamini.
5: Abbassamento dell'IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, una grande sburocratizzazione, detassazione delle tredicesime. Sappiamo di dover ridurre le pretese dello Stato nei confronti di famiglie e imprese.
4: Si allarga il caso Dublinanti, anche la Finlandia e la Svezia vogliono rimandare in Italia i migranti. La Francia e la Spagna per ora no. Le norme, dicono dal governo di Stoccolma, vanno applicate. Tutti devono adempiere ai propri obblighi. Al via a Taranto i giochi del Mediterraneo, il presidente della Repubblica Mattarella ha detto ci vuole un impegno nazionale per questa città, ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ora abbracci il futuro. Intanto Giorgia Meloni annuncia per settembre il tavolo sull'ex Ilva. Sport calcio, Conference League 0-0 fra Atalanta e Tel Aviv. Per quanto riguarda il tennis, dopo 138 giorni di fermo, torna Carlos Alcaraz che annuncia giocherò gli US Open. È tutto, buona giornata.

0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
1: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
0: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Radio Birichina. Speciale. Ieri, oggi e sempre.
2: Un grande onore avere con noi Orietta Berti, benvenuta.
3: Grazie, grazie.
2: Una vita in viaggio, Orietta.
3: Sempre in viaggio.
2: Con mille valigie, come si fa?
3: 60 anni. E una donna deve portare il doppio, no? Perché io devo avere gli abiti per lo spettacolo e gli abiti anche di giorno.
2: Ma senta, ma lei fa come io, per esempio, porto sempre due vestiti che si sa mai che se ne rompe uno, cioè l'altro.
3: Io
2: anche lei.
3: Ho tutti gli abiti da sera, quindi ieri, la settimana scorsa ho fatto 7 spettacoli, quindi 7 abiti da sera e 7 da giorno. Perché adesso con questi selfie devi sempre essere impeccabile anche di giorno.
2: E infatti anche durante le prove non si può più uscire con le ciabatte.
3: No, neanche con il foulard e gli occhiali.
2: Ma è vero, io ho sentito stasera una chiacchiera che lei ha 4.000 paia di scarpe.
3: Dunque io colleziono di tutto perché sono gemelli. Ho cominciato col sudare le bambole, sono arrivata a 90, poi ho smesso perché essendo gemelli sono volubile. Poi ho cominciato con le acque santiere, closone su marmo, quindi del 700. E adesso ho finito la collezione perché non ne trovo più.
2: Caspita.
3: E poi ho fatto la collezione per i miei bambini dei puff, che ce li abbiamo tutti. E faccio la collezione delle scarpe, ne ho più di 4.000. Poi ho la collezione delle borse, anche quelle arriviamo sui 500. E poi ho la collezione anche dei vasi vecchi a Parigi. Ormai la mia casa è strapiena, non sappiamo più dove mettere
2: niente. E
3: infatti
2: dico, avete posto a casa?
3: Poi ho la collezione delle camicie da notte, tipo abiti da sera,
2: okay,
3: degli anni 90 e 80, che costavano un patrimonio già allora, sì, perché erano bellissime, sembravano gli abiti di Versace. E poi che collezione ho? Ma
2: ho allora, se noi adesso dovessimo chiedere cosa c'è nella borsa di Orietta Berti stasera, che non abbiamo qua, ma a memoria.
3: Allora, io porto sempre il sapone da bucato perché io mi lavo col sapone da bucato. Poi
2: ma
3: c'è
2: perché?
3: Sempre una bottiglia di gin. Perché arrivo, quando arrivo in un bar porto il mio gin e dico me lo prepari così, un dito orizzontale, 8 cubetti di ghiaccio e poi un po' di bacche di ginepro,
2: ok,
3: e poi acqua tonica a volontà.
2: Ma ho una preferenza sull'acqua tonica, vanno bene tutte, perché io la ricetta di Orietta Berti
3: io
2: la
3: cerco
2: terrei
3: sempre quella senza zucchero, ma non lo trovo mai.
2: Accidenti, ok, quindi sappiamo di doverla preparare la prossima volta.
3: Va bene,
2: ci prepareremo su questo. A proposito di oggetti strani, quando lei è arrivata qui stasera i fan impazziti, tutti a chiedere foto, ma le hanno mai chiesto un autografo su qualcosa di un po' inconsueto?
3: Ma di solito firmo sempre sui miei dischi oppure su delle vecchie foto che magari sono state in quel posto, allora mi ricordo il periodo dalla pettinatura oppure dall'abito,
2: okay,
3: ecco.
2: Si riesce a indovinare strani sempre, sì.
3: Riesco a indovinare, certo, certo.
2: Bravissima. Parliamo di un pezzo che è simbolico stasera, abbiamo sentito tante canzoni nuove, arriva anche un album per celebrare 60
3: sì,
2: anni di carriera.
3: Ho pensato che adesso a settembre uscirà un altro video con due miei bravissimi colleghi che mi faranno da fit e poi a Natale, non so
2: possiamo
3: se...
2: Possiamo già dire chi sono?
3: Se, no,
2: è un segreto.
3: È una sorpresa, sennò che okay, sorpresa è? E poi a Natale voglio uscire con un vinile, perché è richiesto, e con 10 pezzi nuovi. E poi man mano, durante la primavera e l'estate, usciranno altri video con altri pezzi nuovi. E il prossimo Natale farò un cofanetto con i 20 pezzi nuovi.
2: Tantissime
3: quindi
2: canzoni che ci siamo cantati.
3: Sono già registrati tutti, devo soltanto vedere qualche fit nuovo che è emergente,
2: okay,
3: e abbia tante follower.
2: Noi questa sera ci stupivamo un po', Orietta, di quanto il suo spettacolo abbia portato tutte canzoni nuove.
3: Sì.
2: E tutte super apprezzate, super ballate.
3: Sì, perché i ragazzi le conoscono, perché le radio le hanno trasmesse. E poi io nei concerti in televisione le faccio solo quelle.
2: E quindi
3: anche se devo dire che quando faccio i concerti, allora tutti i ragazzini, ma proprio ragazzini, vengono col telefonino con i testi dei miei vecchi tormentoni, no?

0: Stasera a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Questa sera dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Quando vai a dormire, dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riesci più a tenere le gambe sotto le lenzuola. E allora è arrivato il momento di provare il gel della BM Steel. Sotto la pianta del piede, su tutta la gamba, non unge, non sporca e non macchia. E dopo due minuti senti la leggerezza, senti il benessere, senti il sollievo. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 1791.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style.

ciao Radio Birichina, volevo dedicare il pescatore di Fabrizio De André a mia moglie Chiara e ai miei figli Giulia, Lorenzo e Leonardo. Siamo in direzione mare Caule e vi stiamo ascoltando in FM. Ciao, un abbraccio.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno, sono Paola, provincia di Treviso. Vorrei ascoltare una canzone di I Cabani.

0: Buongiorno, sono Mario e chiamo dalla provincia di Pavia. Ti ascolto in streaming e volevo ascoltare se era possibile il respiro. Questo dedico a tutta mia moglie. Grazie e buona giornata.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi.

A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
2: Questa sera a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Questa sera dalle 21, area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, chiamo da Mantova, vi ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare Oltre la montagna di Anna Oxa, come che per me è mistica. Grazie e buona giornata. Ciao ciao.

0: che puoi trovare quando vuoi qui, su Radio Birichina. Fai partecipare anche le persone a cui tieni di più.
1: Bentrovati amici di Radio Birichina, oggi qualche consiglio per chi ha deciso di intraprendere le cure dentali insieme alla clinica De Nova che si trova a Fiume in Croazia. Io ho con me Sara, bentrovata Sara.
2: Ben ritrovati.
1: Allora, perché scegliere la clinica De Nova? Perché i trattamenti sono eseguiti ovviamente da professionisti utilizzando tecnologie super avanzate e materiali di altissima qualità. La prima visita è gratuita e senza impegno e la clinica vi offre anche un servizio di trasporto. Questa è una cosa molto importante, senza dover affrontare viaggi da soli. Con un pulmino si va direttamente a Fiume tutti i giorni, dal martedì al sabato compreso, e si ritorna a casa, giusto Sara?
2: Sì, è corretto, si risparmia tanto grazie al fatto che in Croazia ci sono meno tasse e meno costi. Potete venire a vedere oppure potete anche mandarci una radiografia o un preventivo che magari avete fatto da poco per poterlo comparare. Vi ricordo che alla fine delle cure avrete comunque la fattura in italiano detraibile dalle tasse, le garanzie sui lavori eseguiti e ovviamente la certificazione di tutti i materiali utilizzati. Fidatevi, perché è una clinica valida, noi collaboriamo con loro da 20 anni e si risparmia veramente tanto.
1: Potete chiamare anche adesso allo 045 97 0025, oppure se avete qualche dubbio in più potete consultare anche il sito clinicadenova.com. grazie Sara,
2: a presto.

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare

Sono Lorenzo della provincia di Treviso, vi ascolto in FM, vorrei ascoltare Cieli dell'Anda, grazie di Fiorella Manoia, buongiorno a bravi.

0: ogni mattino vi è data la facoltà di scegliere come agire, fare, essere. Sii il meglio di ciò che sei. E buona giornata. Radio Birichina, no problem.
1: Ciao Birichina, sono Mirella dalla provincia di Rovigo, ascolto in FM. Volevo dedicare alla mia famiglia e a tutti i birichini una canzone a te di Jovanotti. La dedico anche a tutti voi e a quella signora non vedente che ha telefonato ieri. Ciao Birichina grande, ciao ciao ciao ciao.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un

con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

dato di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Ciao, siamo dalla provincia di Venezia, da Milano, vi ascolto sempre in FM. Questa mattina mi piacerebbe sentire gli Scorpions di Always Somewhere. Ciao a tutti e buona frescura!

0: Sono le 11:00.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
7: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
8: Le notizie di Radio Birichina.
9: Aggiornamento delle 11. Buongiorno. Si allarga il caso Dublinanti, anche la Finlandia e la Svezia vogliono rimandare in Italia i migranti. Le norme, dicono dal governo di Stoccolma, vanno applicate. Tutti devono adempiere ai propri obblighi. Alla Versiliana i leghisti del nord sono stati contestati dai militanti del Carroccio di Firenze e di Napoli. In platea c'era anche Verdini Junior, Fontana e Romeo, sempre più vicini a Zaia e sempre più lontani da Salvini. Le parole di Massimiliano Romeo.
10: Esistono alcuni problemi che ci ha segnalato la base, che ci hanno segnalato gli elettori, che ci hanno fatto capire che insomma la Lega così non va.
9: Al via a Taranto i giochi del Mediterraneo, il presidente della Repubblica Mattarella ha detto ci vuole un impegno nazionale per questa città, ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ora abbracci il futuro. Intanto Giorgia Meloni annuncia per settembre il tavolo sull'ex Ilva. Calcio Conference League 0-0 fra Atalanta e Tel Aviv. Per quanto riguarda il tennis, dopo 138 giorni di fermo torna Carlos Alcaraz che annuncia giocherò gli US Open. Grazie per l'ascolto.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: in macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Anna D'Avolto, vi ascolto in FM e vi ammiro molto. Vorrei sentire La danza delle streghe di Gabri Ponte. Buona giornata.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Questa sera a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Questa sera dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: la tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Sono Mario da Conegliano, vorrei far sentire a tutti i ragazzi d'Italia una canzone che mi è un po' dimenticata, sarebbe Ciao ragazzi ciao di Celentano. Grazie a tutti. No!

0: Ciao Radio Birichina, sono Davide da Lignano e vorrei dedicare una canzone, L'anno che verrà, di Lucio Dalla, a tutti i miei amici del bar. Grazie, un abbraccio.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Berichina. E adesso metti in pausa i pensieri. C'è una canzone che ti chiama. E Berichina è qui per rispondere. Berichina.
6: Questa sera a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti. Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Questa sera dalle 21, area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
7: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.

buongiorno a tutti, Radio Birichina. Vorrei dedicare una canzone al mio amico Paolo che sta guidando di ritorno dalle ferie da Chioggia in direzione Brianza. La canzone è Tornerò dei Santo California. Ciao e siete tutti dei birichini.

0: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Birichina, vorrei ascoltare Danza Kuduro.

0: Ciao, sono Bonnie, vorrei dedicare a Clyde la canzone Don Quixote di Guccini con la dedica e vorrei che ogni volta cercassi qualcosa, cercassi di me, che comunque è legata a un altro pezzo musicale che Bonnie conosce molto bene e soprattutto Clyde. Vi chiamo dalla provincia di Treviso.
1: Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, e i giusti sui prepotenti per starvene ancora.

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro? Perché il male del potere hanno un aspetto così tetro. Dovrei anche rinunciare.

0: cose non le fa.
1: Ciao Burkina, siamo l'armata Brancaleone in viaggio verso Gubbio nella versione 3.0 e vorremmo sentire, se possibile, Bomba non bomba di Salvetti. Un abbraccio a tutti voi, a chi c'è augurio di buon viaggio e a chi non c'è di buona permanenza, perché le scelte sono queste. Grazie mille e un abbraccio a tutti i birichini. Ciao.

0: ti chiedono che radio ascolti, fai il birichino e rispondi Radio Birichina, perché su Radio Birichina ogni tuo desiderio è un ordine.
1: Ciao, sono Simonetta e vorrei ringraziare il mio amore per avermi portato al mare, i miei cognati Anna e Marco per la bellissima compagnia, e vorremmo sentire la canzone Innamorati di Toto Cotugno. Grazie.
2: Buongiorno Radio Birichina, volevo dedicare la mia compagna Monica una canzone d'amore. Vi ringrazio a tutti voi, un saluto a tutti i birichini.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 13:00.
2: Quanto vale una buona spesa?
3: Di più.
2: Quanto vale un'offerta vera?
3: Di più.
2: Quanto vale fare la spesa da di più?
3: Molto di più.
2: Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Questa sera a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti. Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Questa sera dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
6: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
7: Vuole molto coraggio per vedere il mondo in tutta la sua impurità e continuare ad amarlo. Radio Birichina aiuta a renderlo migliore.
1: Le notizie di Radio Birichina.
8: Buongiorno, il maltempo flagella il nord, in particolare la Toscana. Oggi allerta arancione in 4 regioni, mentre al sud fa ancora molto caldo. Nelle ultime ore forti piogge, allagamenti e frane in praticamente tutte le regioni del nord, escluso il Veneto. Anche Finlandia e Svezia stanno preparando i trasferimenti di migranti verso l'Italia. La Francia e la Spagna per ora si astengono e dicono no alle espulsioni. Il ministro dell'interno finlandese non ha fatto sapere quanti richiedenti asilo sarebbero interessati dalla misura, mentre la Svezia spera nella collaborazione di Roma. Un mandato intero di governo consente di pianificare in agricoltura, lo ha detto il ministro Francesco Lollobrigida a San Benedetto del Tronto in un evento organizzato da Fratelli d'Italia. Sentiamo.
9: Se tu hai un periodo di breve durata, tendi a non immaginare una strategia di rafforzamento del sistema. In realtà un governo che dura quanto deve durare, cioè l'intero mandato, ti permette di lavorare la terra, di piantare, di attendere che nasca una cultura, di rafforzarla, di avere un grande raccolto, ed è quello che per generazioni in altre nazioni si è riuscito a fare con la stabilità dei governi.
8: Calcio, in Conference League, Atalanta e Tel Aviv è terminata 0-0. Tennis, Carlos Alcaraz annuncia il suo ritorno sulle scene. Parteciperà agli US Open dopo 138 giorni di stop. È tutto, buon pomeriggio.
10: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi. Birichina.
11: Giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
12: No, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: Pass whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Birichina. Radio Birichina.
2: No problem.
3: Radio Birichina. Radio Birichina. Speciale. Speciale. Ieri, oggi e sempre.
4: Un piacere avere ospite con noi Kelly Joyce, benvenuta.
5: Grazie, grazie di questo invito bellissimo.
4: Direttamente dal palco dove ci hai deliziato con un repertorio enorme, tra l'altro, che canti, spazi. Come hai scelto le canzoni da portare oggi, oltre ai tuoi singoli, chiaramente?
5: Ho pensato a quelle, le canzoni del cuore, le canzoni che mi porto dietro da sempre e che mi hanno fatto scegliere un po' questo mestiere. Ecco, è stato questo il criterio.
4: E tra l'altro al pubblico di Birichina una grande emozione, perché gente che si è commossa anche a un certo punto, prima fila, li ho visti da qua.
5: Che bello, grazie.
4: Missione compiuta.
5: Che meraviglia, grazie.
4: Senti, tu che arrivi da un panorama internazionale, che parli moltissime lingue, quante lingue parli?
5: Allora, madrelingua tre, quindi francese, inglese, italiano, poi il lingala, che è la lingua di mio papà. Ho fatto tedesco a scuola, ma sono quelle cose che ci si dimentica, poi se dovessi stare un mese in Germania forse la recupererei. Poi ho vissuto in Indonesia 4 anni, quindi anche un po' di indonesiano.
4: E quindi quando tu prendi dentro con il mignolo sullo spigolo della porta, in quale lingua ti esprimi, Kelly? Racconta.
5: In romagnolo, stretto.
4: Ah, in romagnolo.
5: Sì, sì, sì, sì,
4: sì. Io mi immaginavo una parolaccia in francese,
5: no,
4: elegantissima.
5: No, no, no. Fine, non mi
4: certo
5: dà soddisfazione.
4: No, no, direttamente. Un album in tuo che è Carbonara e Champagne, quindi mi hai messo insieme due grandi temi della tua vita, l'Italia e la Francia. Allora, tre cose belle dell'Italia, tre cose belle della Francia.
5: Io, che sono una grande appassionata di enogastronomia, non posso che dire il vino, il cibo e la musica.
4: Perfetto.
5: Poi ho un format che si chiama Decanto, in cui abbino proprio la musica al vino.
4: Raccontamelo.
5: Nasce subito dopo il Covid, avevo esigenza di nutrirmi di bellezza.

0: il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: freddo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio.
1: Sì, sono Daniela, sono sull'autostrada vicino a Vicenza, di ritorno dalle vacanze. Vorrei ascoltare dei Nomadi Asia. Grazie, vi ascolto in FM. Ciao.

lui portava, fischiando fra la rete, l'odore delle sete e della spezia, le ore.

0: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
1: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Berichina.
4: L'ironia è l'ipotenusa del lato intelligente di una persona. Di base, ce l'ha solo chi è all'altezza. Radio Birichina, geometrica per passione. Berichina.
5: Quanto vale una buona spesa?
6: Di più.
5: Quanto vale un'offerta vera?
6: Di più.
5: Quanto vale fare la spesa da di più?
6: Molto di più.
5: Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie di più.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Questa sera a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti. Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Questa sera dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.

0: Buongiorno a tutti, sono Erika di Vicenza. Volevo cortesemente sentire la canzone Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi e dedicarla al mio amore Ricky e a Giada. Grazie a tutti, buona giornata.
1: Ma guardi, signor Rovazzi, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

Cotone FM. Vorrei dedicare a mia mamma Agnese, a mia zia Lidia e alla Fortunata che stanno facendo la conserva, Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono.

Ogni viaggio lo vivi tre volte. Quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Buona estate da Radio Birichina. Birichina. No problem.

C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: Grazie a te, Ricchina. Io telefono da Crema, in provincia di Cremona, e volevo sentire una canzone di Bianca Tesei, O resisti solo tu. Io vi ringrazio tanto e vi ascolto sempre. Alla prossima canzone. Ciao, grazie.
1: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Caterina di Strana, vi ascolto in FM. Mi piacerebbe molto ascoltare una canzone di De Gregori, Rimmel. La dedico anche a tutti voi e a tutti quelli che sono in vacanza, che purtroppo oggi va bene, bisogna prenderla, sta proprio bene e fresco. Bene, grazie Birichina, buona serata, grazie, grazie.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 15 e un minuto.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2, 101 e 3. 101 e 2, 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
9: La nostra attenzione sulle grandi aziende italiane si sposta oggi in Sicilia, nel polo chimico di Siracusa, per parlare di Irem Group, leader oil and gas per i servizi power and chemical. Benvenuto all'amministratore delegato Giovanni Musso.
10: Grazie.
9: Allora, vogliamo dare ai nostri ascoltatori la dimensione di quello che è Irem Group?
10: Allora, la Irem è stata fondata nel 79, siamo attivi nei mercati sia nazionale che internazionale nel settore energetico. Per appunto la produzione di energia sia tradizionale che in quello green. Il punto di forza di questa società è saper gestire e affrontare la complessità del progetto come main contractor, e quindi continuiamo i lavori che abbiamo in mano grazie al fatto che le società del gruppo riescono a coprire tutte le varie fasi di produzione dell'impianto. Grazie al know-how, insomma, che abbiamo acquisito durante gli anni di lavoro e elevati standard qualitativi, anche con la puntualità nella consegna dei lavori, e siamo riusciti a collocarci fra i più apprezzati nomi del settore a livello internazionale, con un riposizionamento sul mercato non ormai come semplice subappaltatore, ma diciamo partner di grandi player internazionali per la realizzazione di grandi progetti ad alto contenuto tecnologico in giro per il mondo.
9: E per approfondire potete ascoltare l'intervista completa sul sito classe1.it nella pagina podcast. Buon ascolto.
8: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
11: Let's go! Da MyUword con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyUword.
0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Birichina, i grandi di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy Mancuso.

0: ho un'idea.
1: Da Venezia ha graffiato per voi Andy Mancuso.
2: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18.30.
3: Radio Birichina, sono lo zio Marino, vi chiamo dal Zoldo e vorrei dedicare ai miei meccanici di fiducia Manuele la canzone di Vasco Rossi, Pledi la giornata.

0: su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita. Birichina.
1: Questa sera a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti. Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Questa sera dalle 21, area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nova Gorica.

Il comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Buongiorno, vi chiamo dai Castelli Romani, vorrei dedicare a mia nipote la canzone Joanna, vi ascolto in FM.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio. Berichina.
4: L'amore è quella cosa che tu sei da una parte e lui dall'altra. E gli sconosciuti si accorgono che vi amate. Radio Birichina, con la sua musica, che poi è la vostra, è più facile anche innamorarsi. Birichina.
5: Questa sera a Rosolina Mare arriva Radio Birichina, con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti. Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Questa sera dalle 21, area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Vuoi abbattere drasticamente le spese energetiche fino all'80% a costo zero in condominio o azienda? Chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. L'impianto si paga da solo con i soldi che risparmi in bolletta da 3 a 7 anni. Per una consulenza gratuita chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. 342 97 33 251.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: 393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
1: Radio Birichina, vi contatto dalla provincia di Belluno. Cerco un centro di gravità per Franco. Bacioni da Cortina, grazie mille.

Buongiorno di Birichina, sono Graziano da provincia di Bergamo. Volevo, se potevo ascoltare la canzone di Linkin Park, Leave All The Rest, dedicata al mio amore Mara. Grazie, buongiorno, siete fantastici ragazzi.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Vorrei dedicare "Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano a tutti noi che da Milano siamo accampati sulla spiaggia di Rossano. Un bacio alla famiglia, voi sapete chi siete. Ciao!

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Su Radio Birichina, il nuovo singolo di Cecilia La Rosa, Più forte di te.

Radio Birichina, chiamo da Bergamo, ascolto in streaming e vorrei dedicare ad Simona, Orietta, Mara, Raffaella, Anna la canzone di Umberto Tozzi, ti amo. Ciao Birichine, ciao Topo Gigio.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 16 e un minuto.
2: Orizo, calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes, smart, green, always on. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
5: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con birichina.
1: Birichina. Radio Birichina Traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sull'A14 Bologna-Taranto, diramazione per Ravenna, coda tra Ravenna e il bivio, diramazione per traffico intenso. Per ora è tutto, buon pomeriggio.
7: Birichina. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Birichina. Speciale, speciale ieri, oggi e sempre.
1: Un grande piacere avere con noi rettore, benvenuta.
2: Il piacere è tutto mio. Viva Belle Monella, Birichina, Peter Pan, eccetera eccetera, tutte.
1: Un'amica nostra, non solo perché sei di Castelfranco Veneto, ma perché siamo sempre felici di averti nei nostri show, nonostante tu sia in tournée, sei molto impegnata in quest'estate.
2: Sì, sono abbastanza impegnata. È una tournée molto viva, perché ogni tanto io faccio un'incursione nel concerto di Torre la Piaga, ogni tanto viene lei.
1: Allora, con te parliamo di un tema molto importante, che è quello anche della moda, essendo tu una che ha lanciato un sacco di mode che sono state poi copiate da molte donne, ma non solo, anche molti uomini hanno scelto dei tuoi dettagli da riportare, delle tuoi momenti di creatività. Qual è secondo te la cosa che tu hai fatto per prima in Italia a livello di look?
2: Sicuramente i capelli sparati. Capelli sparati, biondissimi, e il taglio alla Rod Stewart, che poi è il...
1: Cosa hai sentito
2: quello che
1: dire?
2: Dice tuttora, è che sono tutta matta.
1: Senti, guardando indietro alla tua carriera, c'è una scelta artistica rischiosa che hai fatto che se tu tornassi indietro non la rifaresti?
2: La mia è sempre stata un salto nel vuoto, sempre. Però se chi non risica non rosica.
1: Parlando di Sanremo, ne parlavamo anche in privato poi oggi, qual è il Sanremo che più ricordi con affetto e perché? Ne hai fatti 5, dicevamo.
2: Allora, quello che mi ricordo con più affetto è sicuramente Di Notte specialmente, perché era a cavallo degli anni 90 e io ero frutto poi degli anni 80, e la gentilezza con cui sono stata trattata in quel festival, come grande maestro c'avevamo Pippo Baudo e c'era anche Anna Ox che presentava, non lo so, una cosa che non c'è più adesso,
1: un'eleganza diversa.
2: Sì, però devo dirti che anche Amadeus è nel mio cuore.
1: Senti, allora, un personaggio come il tuo, che da molti anni arriva e spacca tutto quando sale sul palco, che consiglio dà a qualcuno che sta cominciando adesso?
2: Di pensarci bene.
1: Un grazie grandissimo alla nostra magnifica Donatella Rettore, ma no, per noi soltanto Rettore.
2: Ciao ragazzi, vi voglio bene. E viva il Veneto!
0: Ieri, oggi e sempre vi aspetta stasera dalle 21 in Piazza L'Europa, a Rosolina Mare.

0: vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Dedichiamo questa canzone, Words, di David, da Leonardo e Jimmy, ai nonni Carla.

0: vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Vuoi ridurre le spese energetiche fino all'80% a costo zero per il tuo condominio o la tua azienda? Con Reco Heat Italia l'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta da 3 a 7 anni. Reco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251. 342 97 33 251.
6: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Teresa della provincia di Venezia. Vorrei sentire se ho bisogno di un piccolo aiuto, ecco. Grazie, molto gentili, un bacio a tutti.

0: L'estate che fugge è un amico che parte. Radio Birichina non fugge, non parte.
1: Io sono Franco da Vicenza, Emiliano Occidentano, azzurro, per dedicare a mia nipotina che me la nomina sempre perché l'ha sentita più volte. Grazie e buona giornata.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Berichina. Non seccarti se il tuo vicino suona la sua musica alle 2 del mattino. Chiamalo poi alle 4 per dirgli quanto ti è piaciuta. Radio Berichina, no problem. Berichina.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Questa sera a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti. Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Questa sera dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.

0: canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393 7366 770.
1: Ciao a tutte e tutti, sono Federica. Vorrei richiedere la canzone Ho messo via di Ligabue. Sto ascoltando dalla provincia di Parma.
2: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Sono Fausto, da batterista di Donati a Gordino, in viaggio verso il centro Italia, e vorrei ascoltare, se possibile, per i miei amici, Miss Carolina di Dean Diamond. Grazie mille, siete fantastici.

0: Che succede?
1: Aziendali emozionali. È importante scegliere la voce giusta. Le aziende oggi puntano su contenuti di impatto in grado di rafforzare la propria brand identity e ideali per essere condivisi sulle rispettive piattaforme social oppure mostrate durante convegni ed eventi.
2: Pretendi la perfetta combinazione tra audio e immagine per ottenere un video aziendale unico. Contatta Publivoce. Abbiamo la soluzione più adatta a te.
1: Publivoce. Servizi editing veloci, prezzi convenienti. Perché quello che conta è far conoscere la tua...
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Banca Monte dei Paschi di Siena, operazione da 34 miliardi di euro. Il consiglio di amministrazione dell'istituto ha approvato a maggioranza il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente regolate in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e di Banca Generali. Il corrispettivo stimato è di circa 25,3 miliardi per la prima e di circa 8,7 miliardi per la seconda. Lo stesso consiglio ha deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti. Nelle piccole e medie imprese le fragilità finanziarie iniziano nella gestione dell'azienda, emerge dall'analisi di Partner d'impresa in occasione della Giornata Mondiale dell'Imprenditore, che si celebra annualmente il 21 agosto. Secondo lo studio, quando utili non corrispondono alle aspettative, molti imprenditori attribuirebbero le difficoltà principalmente alle tasse. Inoltre, stando ancora all'analisi, le piccole e medie imprese trascurerebbero i lavoratori. Uno studio finlandese sostiene che il consumo abituale di caffè comporta un maggior livello di ormoni sessuali sia negli uomini che nelle donne. La ricerca è dell'Università di Oulu. E questa l'ultima notizia. Buona serata.
0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Amici di Radio Birichina, buona serata, un ciao da Roberto a tutti voi, salutiamo anche Antonella che sta in regia. Allora, che dire di questo pomeriggio pazzo? Purtroppo mi devo mangiare la parola, ma è stato annullato il concerto, il grande appuntamento con Radio Birichina di questa sera, per maltempo, per paura del vento, per paura che il palco possa avere problemi grazie al maledetto vento che c'è a Rosolina Mare. Quindi soprassediamo e andiamo comunque con le perle di Roberto. Le due perle, la prima è un brano dei Camaleonti dal titolo Perché ti amo, questa è la prima perla di questa serata, pezzo del 1973 con Torino Crippezzi alla voce, e poi abbiamo i Pink Floyd con un brano bellissimo, stratosferico, The Wall. Questa è una, come dire, un inno alla pace, almeno spero che venga recepito così da chi può schiacciare un pulsante a favore della pace. Da Roberto è tutto, buon weekend a tutti voi, ciao!

0: abitanti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Duck Time.
1: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina.

0: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: your mind.
1: Da Treviso ha graffiato per voi Samuel Valeri.
2: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi

0: Birichina, sono Margherita da Faeggio d'Erzo, io e la mia amichetta Sofia.
1: Ciao Radio Birichina!
0: Volevamo sentire la canzone Sofia, così la possiamo ballare insieme ai suoi fratelli.
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Ciao Birichina!
0: E quindi...

Ciao, sono Valentina. Vorrei dedicare alla mia amica Pip una canzone un po' allegra a vostra scelta, anche all'estetista Anna Maria, anche al parrucchiere Cristian.

0: momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Cari amici di Radio Birichina, è una triste notizia quella che sto per comunicarvi. Purtroppo, a causa del maltempo, lo spettacolo Ieri e Oggi è sempre in programma questa sera a Rosolina Mare è stato annullato. Ci dispiace non poter condividere con voi questo appuntamento, ma vi aspettiamo presto per tornare a divertirci insieme. Nel frattempo vi auguriamo un fantastico weekend in compagnia della vostra Radio Birichina. Ci dispiace, l'evento di Rosolina Mare con Ieri, Oggi e Sempre, purtroppo causa maltempo, è stato annullato.
2: Buon pomeriggio, vi ascolto in streaming dalla provincia di Brindisi, mi chiamo Angelo, complimenti per la bella musica, vorrei richiedervi il brano Sultans of Swing dei Dire Straits, grazie.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 19 e 2 minuti. Birichina.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Se cerchi dolcezza
5: o se preferisci un gusto più deciso,
4: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
5: Sono entrambi buonissimi.
4: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina all'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
1: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
7: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco russo in pieno giorno a Kryvyi Rih, un drone contro un centro commerciale, almeno 5 morti e 52 feriti. Attacco terroristico ignobile e cinico, dice Zelensky. Lunedì vertice dei volenterosi, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev in video call anche Meloni. Erdogan è un dittatore antisemita che cerca di coinvolgere la Siria nella sua aggressione a Israele. Non ci faremo intimidire. Questa la reazione di Tel Aviv al mandato di cattura internazionale per genocidio spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Le nuove sanzioni sono un film già visto, stessa storia, bulli diversi, falliranno. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi sfida Trump sulla nuova guerra economica. Il presidente Pezeschian è invece più calcolatore, meglio porre fine alla guerra oggi, dice, con l'America odiata da tutti. Almeno 3 feriti, di cui 2 gravi, nell'attacco in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. L'assalitore, che ha usato una spada o un macete, è stato arrestato dopo essere stato colpito dal fuoco della polizia. Sarebbe un ex studente con precedenti per aggressione e disturbi psichici documentati. Il maltempo nel nord Italia, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oltre 400 evacuati tra le province di Bergamo e Brescia. Danni e disagi anche in Liguria, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e Trentino. Chiuso per allagamenti un tratto della Cisa. In Lunigiana salvate 3 persone da sotto una frana. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, scrive sui social, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, buono l'esordio delle ragazze dell'Ital Volley agli europei. Vittoria per 3-0 con la Croazia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770. Birichina.
9: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

0: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
2: Allora amici all'ascolto, mi raccomando, c'è un modo incredibile per sentire tanto ma tanto meno dolore.
3: Il gel della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando...
2: Ma solo per oggi, solo per oggi, chiamando lo 035
3: 83
2: 17
3: 91.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: La partenza giusta?
6: No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
2: Ci sono amicizie che diventano famiglia. Una di queste sicuramente la trovi qui, a Radio Birichina.
3: Quanto vale una buona spesa?
4: Di più!
3: Quanto vale un'offerta vera?
4: Di più!
3: Quanto vale fare la spesa da di più?
4: Molto di più!
3: Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie di più!
5: Per creare video aziendali emozionali è importante scegliere la voce giusta. Le aziende oggi puntano su contenuti di impatto in grado di rafforzare la propria brand identity e ideali per essere condivisi sulle rispettive piattaforme social oppure mostrate durante convegni ed eventi.
6: Pretendi la perfetta combinazione tra audio e immagine per ottenere un video aziendale unico. Contatta Publivoce. Abbiamo la soluzione più adatta a te.
5: Publivoce. Servizi editing veloci. Prezzi convenienti. Perché quello che conta è far conoscere la tua azienda.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251.

0: accompagna la vita di uomini e donne fin dalla notte dei tempi. Non dimenticarlo. E con Radio Birichina vai oltre, perché puoi scegliere la colonna sonora della tua giornata. Ma i tuoi amici lo sanno.
1: Ciao a tutti, birichini.
2: Chiamiamo da Besanello. Dedichiamo questa canzone ai nostri cugini Davide e Matteo. La canzone è Capitan Uncino di Edoardo Bennato. Ciao a tutti!
3: Ciorma! Questo silenzio cos'è?

possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Melchina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770, e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Cari amici di Radio Birichina, è una triste notizia quella che sto per comunicarvi. Purtroppo, a causa del maltempo, lo spettacolo Ieri e Oggi e Sempre, in programma questa sera a Rosolina, a Rosolina Mare, è stato annullato. Ci dispiace non poter condividere con voi questo appuntamento, ma vi aspettiamo presto per tornare a divertirci insieme. Nel frattempo vi auguriamo un fantastico weekend in compagnia della vostra Radio Birichina. Ci dispiace, l'evento di Rosolina Mare con Ieri, Oggi e Sempre, purtroppo, causa maltempo, è stato annullato.

Ciao, sono Danilo da Gallarate, provincia di Varese. Vorrei ascoltare io lo signor Mazzotti. Ciao ragazzi, siete bravissimi.

Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 20 e 0 minuti.
4: Birichina.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Birichina.
3: Radio Birichina Meteo.
10: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Birichina. Dopo il passaggio temporalesco di oggi, nella giornata di domani sul nord Italia ritornerà un po' di alta pressione a favorire maggiore stabilità. Mattinata variabile, tra sole e qualche nuvolamento, gli ultimi possibili piovaschi sull'estremo nord-est. Durante il pomeriggio cielo sereno, poco nuvoloso, una bella giornata pienamente estiva ma di caldo gradevole, ben sopportabile, con massime ovunque sotto i 30 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
11: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Buonasera Radio Birichina. Volevo ascoltare la canzone di Loretta Goggi, Maledetta Primavera. Ascolto da Bassano, dal Grappa. Saluti ancora Radio Birichina. Siete troppo forti.

0: brand personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

Buonasera, sono il Mario da Silea. Oggi sono in montagna, in Baita, e qui ci sono 12 gradi. Vorrei dedicare alla mia famiglia la canzone Montagne Verdi di Marcella Bella, perché finalmente piove. Ciao a tutti!

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Ciao Birichina, buonasera a tutti. Sono Pedro, Reggio Emilia. Volevo ascoltare la canzone di Nomadi con Guccini, canzone per un'amica. Ciao a tutti.

Stasera non richiudetevi nelle vostre stanze. State insieme con tutta la famiglia. Un giorno lo apprezzerete. Buona serata. Radio Birichina, no problem.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.

0: una valigia dalla quale estrai la musica che più ti piace. Berichina.
1: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
1: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.

0: 393 73 66 770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora, chiama ora.
1: Ciao, siamo Francesca Elena da Udine, vi ascoltavamo in streaming, ci chiedevamo se era possibile sentire la canzone Bella Sarai di quel gruppo italiano degli anni 70. Grazie e buona serata a tutti.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.
1: Mi chiamo Luigi dalla provincia di Brescia, vorrei ascoltare se si può una miniera di dei neutroni. Grazie, buonasera a tutti.

Sono Roberto Di Oppiano, provincia di Verona. Voglio dire una canzone che molto tempo che non la mettete, è Gimme Softly in italiano, dei Fugees. Grazie, ciao.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Berichina. Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Quando lavori, quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Berichina. Ciao Radio Berichina, sono Silvio, mi ascolto in FM della provincia di Cuneo. Mi piacerebbe ascoltare un brano degli AC/DC a vostra scelta. Grazie e buona serata. Ciao.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

Buonasera Berichina, sono Paolo da Vasto Goito Mantova. Volevo dedicare una canzone di Iano, qualsiasi, a tua scelta, alla mia innamorata Paola. Buona serata e buon ascolto.

0: guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
1: Con Reco It Italia hai fino all'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. L'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta. Reco It Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Il canto è il discorso esaltato della passione più elevata. La musica è il linguaggio della passione. Il Radio Birichina racchiude in sé tutta la passione che vuoi vivere e magari non da sola. Allora fallo sapere in giro.
1: Sono Melissa dalla provincia di Modena e stasera, prima di ascoltare i graffi di Radio Birichina delle 23, volevo autodedicarmi ciò che poteva essere dei gemelli di Laersi, e la volevo dedicare a tutti quelli che come me amano i graffi di Radio Birichina. Un buon proseguimento di serata a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff. Vi ascolto in FM.

0: Stasera non richiudetevi nelle vostre stanze. State insieme con tutta la famiglia. Un giorno lo apprezzerete. Buona serata. Radio Birichina, no problem.
1: Ciao, sono Patrizia da Milano. Sto ascoltando in radio FM e vorrei per cortesia ascoltare la canzone di Arisa, Magica Favola. Grazie mille.

0: attraverso una risa un bacione a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina. A presto.
1: Birichina. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Birichina. Hai un brano che ti fa battere il cuore? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora. Birichina.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.

Ciao, ciao a tutti voi. Sono Daniela di Trieste che ti ascolto con Dorothy, la mia maltesina piccola di neanche 3 kg. Volevamo sentire stasera l'aria è fresca e ti ringrazio, tanti baci a tutti voi e con amore. Ciao, ti amo Virginia.

0: Interrompiamo solo un momento la musica per dirvi buonasera con Radio Birichina, no problem.
1: Buonasera Radio Birichini, è Michele D'Amelia, ti ascolto in FM e vorrei dedicare Se ti tagliassero a pezzetti di André al mio amore Laura.

L'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur.

0: Radio Birichina, le tue note a spasso nel tempo. Birichina, no problem.
1: Salve a tutti da Roberto di Birichina. Se possibile richiedo anch'io una canzone a quest'ora. Lucio Battisti con Balla Linda. Buona serata a tutti, ciao.

Buonasera Radio Birichina, Massimo dalla provincia di Roma, precisamente da Pomezia. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, il brano di Alicia Keys, Empire State of Mind. Grazie infinite, un saluto a tutti gli ascoltatori, un grande abbraccio allo staff di questa meravigliosa radio. Passate un buon tempo e ancora a tutti una buona giornata.

0: dopo il silenzio, ciò che meglio descrive l'inesprimibile è la musica. E se tu sei dei nostri, fallo sapere a tutti che ascolti Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, siamo Andrea e Matteo da Nerviano, vorremmo dedicare ad Alice la canzone di Alice per Elisa. Ti ascoltiamo in FM da Nerviano, ciao.

0: Buonasera, mi chiamo Daniela, provincia di Padova. Vorrei ascoltare la canzone dei Nomadi, Settima Onda. Grazie, buonasera, birichina.
1: Se perdi l'anima e hai giocato la vita che gira

0: iniziato l'incontro. Gancio
1: da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si

0: Sono le 23:00.
1: Molti diventano personaggi perché non sanno essere persone. Radio Birichina ti aiuta a scegliere meglio. Birichina.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Birichina, i grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

i graffi di Radio Birichina. Tutto fa mix, tutto no problem. Su Radio Birichina, graffia per voi, Massimo Artusi.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: L'acqua copre i 2/3 della superficie terrestre, ma l'acqua dolce è lo 0,002% sulla Terra. Ecco perché Radio Birichina ci ricorda che riutilizzare l'acqua già usata è fonte di grande rispetto per il pianeta. Birichina.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800-651-651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: ha graffiato per voi Carlo Lentini.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50. Radio Birichina.
2: Time. Ora. È mezzanotte e 3 minuti.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci si apposta. Siamo solo noi.

0: Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

La vita è come la box. Devi cercare di rimanere in piedi, di incassare il colpo e imparare a vivere con le cicatrici. Radio Birichina. No problem.

Se nella vita volete avere delle carte vincenti, dovete prima farvi il mazzo. Con la musica di Radio Birichina, il mazzo sarà meno faticoso. Credeteci.

che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.

Buon ascolto, questa è Radio Birichina ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe. Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto

0: to the company store.
1: Sapete cosa sono gli abbracci? Sono i ti voglio bene, detti in silenzio. Buonanotte da Radio Birichina.

0: evitate le persone negative. Trovano sempre un problema per ogni soluzione. Radio Birichina, no problem.
1: Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io muoio.

Ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

questa notte non sai cosa fare. Ascolta musica, musica bella, musica no problem, quella di Radio Birichina.

Ehi tu, sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.